vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

0: che si chiama Max, ti presenti questo cantante rock tedesco? Max? Almischfest.
1: Cantante Almischfest.